0: E tu facete ancora, dite un sì, dite un no, dite ch'io mora.
1: Radio Universidad 94.5 en Caborca.